Adio Torino, nostri, in nomine Domini, Dominic in saudio, reazione meglio, Dominus vobispo, oniamo destra, versa, transit, creatura, svista, prestimo legem, et unam tantium tuo, versa, principia, per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto, vieni potente, Pater, Spiri,

Adiutore nostri in nomine Domini, Domini che salvi orazione meglio, Dominus Vobisco, oriamo destro verso il transito creatura esista, presso legem, ed un antandium tuo, per sopecipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.